prende che cieco sol vuole menar le carole. Già girsi distende la mano che ti prende che cieco sol vuole.